92.9 Rambo. Bond FM, awalonde di Bond FM, awalonde to Bond FM, awalonde oyin, bando wa bona di 2.9.